Vamos suani nella nostra lingua. Sabendo, va con la parola, va la lingua in salve. Voi maratina la fa anni in noi tutti a casa. Tutti a casa che è stato in cosa di Cristo. E c'è lingua, poi la città, se non è la lingua, non è la lingua. Scusa, c'è lì, all'inizio, c'è lì, c'è lì, c'è lì. Prima parola di molti casi, o molti casi, ma che è cosa di Cristo. E c'è mai sei testi, se c'è lì, o sta mia, non è la mia. Ma se la tu non sai, quando sono di comando per la guerra, si vuole. Quando tu casi, tu casi, e se devi fare la carissima, io non vorrei essere ucciso. Ma io non ho pensato a me, e tu non ti dici la cosa. Ma io non ti sono una la casa di un pia, quella non è la casa di un pia. Mi conna di uso, e la vita di un tuo amore, un dolore, un dolore, un dolore, un dolore, un dolore. Non si voglia andare a uno. Mi la vita di un quello va bene, non è più la nave. Quello che va su di un suo monina. Durantela che sta facendo l'India. Ma che non si può suonare l'ultima volta che non si può muovere. E se ne va. A me fa provare. Hai offerto una barca. Anche se non sai dove lo vuoi muovere. Se lo vuoi, grande di chi si sente, ma non sai dove lo vuoi fare per te. O se tu lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire, se lo vuoi dire. Lo fa un parlo di casa, un sempre per cercare di stare in sicurezza del suo lavoro, quindi, cosa io penso non si sia. Si è per la mia vita, non è mai il suo lavoro che si sente, è lontano da lei. A te, è una persona che non lo capi, anche lì, è di una roba, è dobbiamo essere in quel punto di famiglia. Se non va bene, non è una cosa. Sì o non è una cosa? Ma fa il mio signor Bosch. Guardi, ma tutti i suoi comandi, guardi, guardi, sai, non ti ha lasciato tutta la parte, ma tutti i suoi comandi, guardi, sai, non ti ha lasciato, ma è una buona legalità, guardi, non ti ha lasciato, ma è una buona legalità, guardi, non ti ha lasciato, ma è una buona. Questo studio, questo studio, è buono e buono e buono e buono. Se siete un momento, ma se siete in alto, un culo, beh, a banale. Mi tu è in alto, a banale.

Quindi per metà, quando hai cercato di fare altro, non è giusto. Se sei giù per metà, metà non è cosa sai, vuoi fare l'inizio. Cari cammini, non vuoi fare l'inizio di cosa sai. Quindi quando ti dici cosa sai, sta a voi che è la mano. Hai cammini, non fare l'inizio. Hanno quasi un muro. Non ti muore male, sai che cosa hai, muore, e capire. Mi sa che sai la prossima volta che hai, poi capire la volta che non ti. Ma è sempre niente. Un tutto che sono andato a ciò che non ti, un viva la ciò che mi tutti non la. Ma è sempre niente, è un tale. La natale tutti. Suapino, il più ostile, la natale tutti. Uche, tu lo stai tu a tu a se le accade, ti puto, ti chiedi ti, quasi di voi, mi amore, a voi ma tu. Si tu ya ite ne azi, uso ne azi, la un genio fare la buona. Cora io te insieme a Nazareth. Un anno, con un uomo sotto il cuore, non con un uomo sotto il cuore, non con un uomo sotto il cuore, non con un uomo sotto il cuore, non con un uomo sotto il cuore, non con un uomo sotto il cuore,

Quindi la festa di mio lavoro. Tutte le settimane che ho sempre, ma perché sono amici? Ma spero nulla, ma spero che tu sono zitto. Zio io, a massimo le sue, ma perché sono morte le mie cose. Questa è la sua sempre, non è messa. Sarà amico perché non è messa. Vedremo oggi giorni, a rispondere, a rispondere. Questo è il senso di tutta la penale dei figli. Un giorno pure la mia ragazza, ma anche la mappa della salita, qualcuno. Non ho avuto però che ci sia una idea. Come va, devo salire là, ho stato ai piedi, tutto su. Un giorno come sarà, come si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chi

tenía la visión y iba a llevar la harina a la harina y ahora lo ve. Dale la mano a tu rabaño, bebe de niña. Non c'è nessuno di noi, non è di noi. Come ne ha fatto suo amore, le aveva che stava la paga. E il bagnone. Ma le più sono le stelle il bagnone, ma era un bagno, non è di noi. Prima come una donna che sa che non è di noi. Gracias.